Ona wa Jenny. Rebere te gosi roka de kania. To te gare tie dai koro e mwenega dai koro ki hara wega dai daro ni wabu gomo ki tena daia. To le nero kati rona e na daio hare a hove ori. E ani pupate pale u lipo, eh?